min jay leydi jama le fato leydi janande min matinio to yete de trois domus to worare to sensin genni gira wetto mudum ko buri mawgo to kata don getti iran e getti oman be bi hani be jodo be badda woda nonnum be nan natita be cennira don kanke keje mabbe to koje dum on nani habaruji mudum habaruji di min jogi jonki ci derene don en buita nonno bandirabe ko tini radio fm no sina min kawri min getti min yami jam bandu modo wado kade jango to Allah fini fu jande jeedidi e min tajo la sodidi e joy min bitami ko kaw habaruji kessi de wudde radio fm no sina do en jafa to finana.